Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re

gli occhi azzurri, due luminosi zaffiri, i denti così bianchi.